0: niente. Cantiniere, grazie, grazie. Che piacere che ti dato dal cor, che ti dato dal cor. Grazie, grazie. Che piacere che ti dato dal cor, che ti dato dal cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci ha voluto scrivere, tutti siamo qui. Ci ha voluto scrivere.

Dante, quel barbiglio non è suo color, quel barbiglio non è suo color. Non ti oprai coi pennacchini

cambiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso.